quanto Dio. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni ed improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in una tana! Seguiamolo!

stato

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: by our fears, constituted by them.
1: Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

0: Emozione,
1: creatività,
2: spontaneità,
3: performance,
4: teatro,
5: radio,
6: giovani,
7: musica,
8: arte,
5: danza,
9: contemporaneo,
10: memoria.
11: Keep it with radio!
12: Bella raga, vi presentiamo la nostra quinta puntata della stagione. Siamo sempre Keep Fit With Radio, l'attività radiofonica associata al Fit Festival. Siamo alla 35esima edizione del Fit Festival, quindi Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea. E il Fit è diretto da Paola Tripoli, che quest'anno ci presenta degli spettacoli legati al tema delle strutture che ci vengono imposte dall'alto, generando sintomi di una società sulla via del decadimento. All'interno del Fit c'è anche il progetto Giovani Keep Fit With Radio, ovvero noi. Si tratta di una voce critica giornaliera che raccoglie testimonianze e può offrire al pubblico uno sguardo fresco al festival e avvicinare i giovani ticinesi al teatro. Siamo un gruppo di giovani tra i 16 e i 22 anni e ogni giorno andiamo in onda su Radio Gwendoline con un mini studio radiofonico pop-up allestito al centro del Fit, al grande caffè bistro di Lugano. Durante la stagione avrete modo di conoscerci tutti. E oggi in redazione siamo Teresa, Elisa, Chantal, Fabia, Timmy, Cata e Serena e Irma in regia.
13: Ogni giorno guardiamo gli spettacoli del festival e come giuria decidiamo un vincitore della sezione concorso Young and Kids. Questo collaborando anche con il progetto Reste Fit, ovvero un gruppo di over 65 che costituiscono la giuria dei saggi, che ci aiuterà con il decreto del vincitore. In questo modo si crea un interessantissimo scambio tra due diverse generazioni. La stagione di Keep Fit With Radio di quest'anno si chiama Svegliamo. Oggi il velo che vi togliamo è il sipario del Fit. Come anticipato dal titolo, oggi facciamo una puntata super speciale. Visto che non abbiamo spettacoli da commentare, abbiamo deciso di portarvi nel dietro le quinte del nostro Fit Festival. Sarà una puntata satura di interviste dagli organi del Fit, partendo dalla persona che rende tutto questo possibile, Paola Tripoli, che ci racconterà nel dettaglio le sfumature dell'editoriale. Per finire, con gli artisti del Watch and Talk e altri membri dello staff del festival. Detto questo, noi ci vediamo dopo la canzone Money Trees di Kendrick Lamar, per iniziare con il botto. Buon ascolto.

0: Questa era Money Trees di Kendrick Lamar. Allora, ci siamo dimenticati di annunciare che ci sono anche Sophie e Jen in redazione, quindi sì. E allora, adesso siamo stati benedetti dalla presenza della direttrice artistica del FIT, Paola Tripoli, che adesso ci regalerà un'intervista sull'editoriale di quest'anno. Quindi noi lasciamo la parola a Fabia con le sue domande.
1: Prima di tutto, grazie mille Paola per esserti tagliata il tempo e venire qui. E parto subito con la prima domanda, col botto. L'immagine di quest'anno che ha scelto era l'asino e l'eclissi. E diciamo che in confronto a tutti gli altri anni c'era un attimo anche molto il nero come colore. Ci può approfondire cosa l'ha motivata?
2: Allora, io rispondo alla presentazione che mi avete fatto. Non vi ho benedette. Perché tutto quello che riesco a fare sicuramente non assomiglia assolutamente a una benedizione. E siete ovviamente la mia banda preferita, non ci sono dubbi, quindi sono felicissima di essere qui con voi. È vero, quest'anno la copertina è completamente cambiata, i colori sono scuri perché quello che stiamo vivendo è molto scuro, quindi è inutile prenderci in giro, no? Bisogna comunque in qualche modo dichiararlo, l'abbiamo fatto anche con l'immagine. C'è un'eclissi e un asino. L'asino è il simbolo di pazienza e umiltà, tutto quello che adesso noi non stiamo vivendo. Il mondo è completamente diverso da quello che è. Invece questo simbolo, paradossalmente, è diversamente da quello che si crede, no? Cioè l'asino si racconta in un'altra maniera. Invece noi troviamo che ci siano dei, come dire, degli aggettivi più giusti per descrivere questo animale. E l'eclissi è la speranza, quindi si vede ancora un po' di possibilità di luce, quindi quando dico che voi siete la mia banda preferita lo dico per questo, perché poi la luce ce la dovete portare voi.
1: Sì.
2: Noi ci proviamo a portare anche voi e tutti quanti a teatro, perché secondo me è l'unico luogo in cui ancora si riesce a raccontare la verità. Tutto quello che accade, tutte le informazioni che ormai ci arrivano sono, come dire, non così reali, no? Cioè, dall'intelligenza artificiale alle fake news, ormai non si capisce che cosa è vero e che cosa è falso. Il teatro invece, secondo me, paradossalmente dovrebbe essere il luogo della finzione. Invece in tutte le curatele di questi anni, tutti gli artisti che hanno calcato il palcoscenico del FIT sono artisti che in qualche modo raccontano la verità, ovviamente attraverso i linguaggi della finzione, ma è un'altra cosa. Andare a teatro, secondo me, è totalmente diverso da tutte le esperienze che noi viviamo, perché forse è l'unico luogo, è l'unico rito che ci è rimasto ed è l'unico luogo in cui tutti andiamo in carne e ossa, guardiamo la stessa cosa tutti quanti insieme nello stesso momento e abbiamo la possibilità di uscire da teatro e di raccontare quello che abbiamo visto, ognuno col suo punto di vista. Perché vi dico che sono tempi bui, è inutile raccontarlo, cioè basta vedere, aprire un attimo i telegiornali, che tra l'altro non ci raccontano veramente la verità, però la percepiamo in qualche modo, e se vogliamo abbiamo anche la possibilità, se siamo più attenti, di andare a scoprire veramente qual è quella piccola verità che ancora si riesce ad avere attraverso l'informazione. Sono tempi buissimi perché ci sono dei tiranni che tra l'altro sono a capo delle grandi potenze mondiali, e quindi nulla possiamo fare, o poco, ahimè, possiamo fare noi del vecchio continente che ancora crediamo nella democrazia. C'è il populismo che viaggia ovviamente su parole che prendono la pancia della gente. E quindi noi abbiamo provato attraverso la curatela di quest'anno di portare artisti che a loro modo ci raccontano, come dire, raccolgono sul palcoscenico una serie di dati. Uso questa parola che viene, diciamo, dalla matematica per dire che i dati non mentono, cioè se i dati sono quelli e sono certi, alla fine la verità noi riusciamo a coglierla. L'ha fatto con i Lentati venendo in apertura del festival e raccontandoci le vecchie tradizioni della Tunisia attraverso un viaggio lunghissimo a partire dalla sua esperienza e dai suoi ricordi personali della nonna Isha. L'avete visto, no? Cioè le immagini che sono state, che hanno accompagnato il lavoro musicale, tra l'altro raffinatissimo, di Khalil, erano immagini che ci hanno riportato indietro nel tempo, ci hanno riportato forse alla capacità ancora dell'uomo di essere ancestrale. Ci sono degli episodi che sono ritornati, per esempio, al vecchio rito Sufi. La stessa cosa paradossalmente hanno fatto i due artisti che sono venuti, uno dall'Egitto e l'altro dal Sudafrica nella notte, un doppio spettacolo che noi abbiamo, a cui abbiamo messo un titolo che in qualche modo racconta benissimo quello che vogliamo fare, che stiamo facendo in questo festival, che è Notte della Resistenza. Ci hanno portato innanzitutto dei corpi diversi dai nostri, con una pelle che ha un colore diverso dal nostro. E questo secondo me è già molto importante in questo momento storico. E ci hanno raccontato quello che in Egitto è, non in Sudafrica in particolare, ma comunque lo è stato negli anni dell'apartheid, hanno dovuto subire soprattutto quei corpi che hanno un colore diverso. Continueremo a farlo nei prossimi giorni con tutta una serie di spettacoli che sicuramente voi andrete a commentare nei prossimi giorni.
1: Quello che le ha lasciato un impatto più forte tra gli spettacoli che ha scelto?
2: Quelli che ho scelto o quelli che ho già visti?
1: Quello che ha scelto, perché non dico tanto preferiti perché non si può, è molto, diciamo, dire un preferito, però quello che le ha
2: Certo.
1: lasciato.
2: Ma allora, guarda, io non ho spettacoli preferiti, nel senso che, o meglio, per non usare la parola che giustamente dici tu, non ha senso, così come non ha senso dire all'uscita di uno spettacolo mi è piaciuto o non mi è piaciuto, no? Perché io quello che cerco di fare da quando ho iniziato a curare il festival è quello ogni anno di seguire un filo, di fare un capitolo di un grande libro che deve diventare un grande racconto. Quindi non riesco a risponderti. Se dovessi rispondertene sarebbe il mio gusto personale. Io ho iniziato a seguire il teatro a 16 anni perché ho incontrato per caso in una città dove sono nata, che nel sud dell'Italia, che si chiama Lecce, nel Salento, è proprio l'ultima parte del tacco d'Italia. Perché ho incontrato questo regista per caso, mi sono innamorata del teatro e poi ho cominciato a fare i miei viaggi inseguendo tutta una serie di cose all'interno dell'Europa. E ovviamente mi sono fatta un gusto. Quello che sicuramente posso dire che in qualche modo assomiglia di più alla curatela di quest'anno è un lavoro che andrà in scena domani di Matias Umpierrez, che è un regista argentino che io ho incontrato un po' di anni fa, che è già stato al festival, che è Play, che in qualche modo è la summa di quello che io ho raccontato in poche parole all'interno dell'editoriale, per cui lui in 1 ora e 40 sul palcoscenico da solo, attraverso 5 storie diverse, quindi anche questo è molto interessante perché non ha una drammaturgia, un racconto che ha un inizio e una fine, ma sono 5 storie diverse, alcune sono finte, alcune sono vere. Ci porta, ci descrive che cosa l'umanità è stata capace di creare con l'odio. E quindi diciamo che è un compendio, un atlante dell'odio. Riassume benissimo la curatela di quest'anno e riassume, secondo me, benissimo l'idea che io ho di teatro in questo momento. Il festival finisce, il nome del festival finisce dicendo, no, mettendo, come dire, in evidenza è della scena contemporanea. Quindi, in qualche modo, Mattias riassume quello che secondo me la scena contemporanea di oggi dovrebbe raccontare, come dovrebbe raccontarlo. Perché è un artista che ha una grossissima cultura, è un artista che attraversa le discipline. Paradossalmente possiamo dire che è più un artista visivo che teatrale, quindi non un regista teatrale in senso stretto, ma è capace di mettere tutto insieme questo e di renderci visibile che quali sono i modi in cui si può raccontare oggi la realtà.
1: Come vedi questa edizione rispetto agli anni passati?
2: In che senso?
1: Cioè, come. Nel senso. Oddio, scusi. Lascio aperta l'interpretazione.
2: In che
1: Come la
2: senso, come la
1: vede.
2: vedo, da che punto di vista? Prova a spiegarmi
1: Sì.
2: un attimo meglio.
1: Come la vede rispetto agli anni passati? Nel senso. a livello della gente la vede più coinvolta con questo argomento dell'edizione, nonostante.
2: Ma sai, noi dal 2016 io ho iniziato come dire, a condurre il festival con una curatela unica. Prima ero insieme a un'altra persona che, tra l'altro, mi piace sempre ricordare, che Vania Luraschi, che non c'è più. Noi siamo un festival politico, da sempre. Non abbiamo paura di esserlo. Quindi io perseguo questa cosa. Non c'è una grossa differenza fra un'edizione e l'altra. Sicuramente a noi del FIT non interessa intrattenere, mi interessa raccontare la complessità del mondo. Chi la racconta in maniera superficiale e altrove, ce ne sono talmente tante come dire, di persone e di canali, no? Di comunicazione che raccontano la semplicità della vita. In realtà poi noi ce ne andiamo a casa, oppure attraversiamo la strada, oppure guardiamo, non lo so, un film, piuttosto che, o ragioniamo, no? Tra di noi ci rendiamo che invece il mondo è complesso, ognuno di noi è complesso. Non c'è una differenza, non c'è una differenza. Poi ci sono spettacoli che sicuramente piacciono di più o di meno all'interno delle edizioni. Ci sono rischi maggiori che noi come curatela ci prendiamo all'interno del festival. Ci sono edizioni magari in cui il rischio rispetto a quello che lo spettatore si aspetta è mi ma no, mi maggiore o minore. Io però tengo molto a cuore lo spettatore. Io ormai sono 22 anni che lavoro sul territorio. La prima cosa che mi sono chiesta, ho una grande esperienza internazionale, io sono arrivata qui e mi sono confrontata con una città che ha 40.000 abitanti, più la grande Lugano, siamo a 90.000 abitanti, quindi una piccola città di provincia, che aveva ovviamente vissuto delle esperienze legate al teatro contemporaneo già. Vania Luraschi è quella che ha fondato il festival nell'87, quindi, e ha portato 2 anni dopo un festival Africa, insomma, quindi diciamo c'era già una grossa esperienza rispetto al contemporaneo. Però io non sono una curatrice che non tiene in conto il luogo dove vive e dove opera. Mi pongo sempre il problema di chi è la persona che paga un biglietto, che è già una cosa difficile, sceglie di venire insieme a noi a teatro e di vedere quello che io ho deciso di fargli vedere. Per me la figura fondamentale a cui mi riferisco è il pubblico e i singoli spettatori. Ho cercato di accompagnare in questi anni di curatela gli spettatori di Lugano, del Ticino, e poi ovviamente al festival vengono anche persone da fuori cantone, dall'Italia, piuttosto che appunto dal resto della Svizzera, di accompagnarli in questo grande racconto, piano piano, facendogli vivere dei rischi che erano man mano più grandi. Questo però non significa che io do allo spettatore quello che vuole. La scelta è sempre la mia, il rischio è sempre il mio. Vi assicuro che però le sale sono sempre piene, quindi vuol dire che in qualche modo non sono io che permetto, come dire, che rendo possibile il festival, ma è tutta la squadra che insieme a me lavora sul festival tutto l'anno. E voi che mi state intervistando, anche senza di voi, ma non lo dico perché è una cosa che bisogna dire in radio, perché io sono una persona, per chi mi conosce, sono una persona molto franca, anche schietta e a volte fastidiosa perché dico sempre la verità. E quindi questo.
1: Ciao Sofia, Sofì, che
3: Abbiamo un'ultima domanda per te, un po' più leggera, che nasce un po' come un gioco, ma in questo caso voglio focalizzarla un pochino di più sullo spettacolo, sul teatro in generale. La domanda in questione è: ma tu ti senti di più, asino o eclisse?
2: Allora, asino un po' perché mi piace come animale. Io ho una casa al sud e ho scoperto che in un campo tenuto da un contadino ci sono 4 asini a cui ogni mattina vado a fare visita perché mi piace proprio tantissimo come animale. Io non sono paziente, questo proprio ve lo devo dire. È proprio una di quelle doti che proprio io non so proprio dove si trova. Umile, sì, anche se non sembra, perché dai racconti spesso delle persone che non mi conoscono invece la prima impressione che hanno non è di una persona umile, ma invece sì, penso di esserlo. E l'eclisse, io devo dire che vedo molto nero in questo momento, proprio la verità è questa, è inutile girarci intorno, però mi vedo circondata dai vostri occhi, quindi come dire, cercate di togliere questo luna davanti al sole e lasciare insomma che la luce ritorni, mettetecela tutta voi. Noi continueremo a farlo finché possiamo, poi tocca a voi. Fatelo per cortesia, fatelo.
3: Grazie mille per questo consiglio e grazie per questa risposta e grazie anche di averci fatto compagnia oggi e di rendere il FIT questa bellissima possibilità che è effettivamente come esperienza sia di apprendimento del mondo dello spettacolo e del teatro. E ci ha fatto veramente piacere averti qui. E il tuo editoriale ci ha fatto pensare a una poesia di Bertolt Brecht. Attorno a cui, tra l'altro, girerà lo spettacolo di sabato sera all'HAC. E ce la leggerà Elisa.
4: Generale, il tuo carro armato è una macchina potente. Spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto. Ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente. Vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto. Ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto. Può volare e può uccidere, ma ha un difetto. Può pensare. Ricordatevi quindi, cari ascoltatori, fate l'amore e non la guerra, portate arte nel mondo e non l'odio. Vi lasciamo ora alla prossima canzone, Sex, Drugs, eccetera, di Beach Weather.

0: Perfetto, siamo tornati in diretta, cari ascoltatori. Continuiamo con le nostre interviste. Oggi è una super puntata, abbiamo tantissimi ospiti a raccontarci di tutti i progetti dietro al FIT. Oggi abbiamo qui in studio due super ospiti che ci parleranno del progetto di Watch and Talk. Abbiamo innanzitutto Yasmin Sisti, una coreografa e performance fiorentina. Ciao Yasmin. E on a aussi Laurence Yadi. Bonjour Laurence.
1: Bonjour.
0: Allora, per parlare di Watch and Talk abbiamo pensato un po' come introdurlo, ma abbiamo deciso di farlo introdurlo a voi. Raccontateci un po' cos'è questo progetto, Yasmin, cosa fate in queste giornate al FIT?
2: Allora, cosa facciamo in queste giornate al FIT? Beh, da quando siamo arrivati stiamo guardando tutte le performance che ci sono state programmate al festival. E poi da lunedì per 4 giorni stiamo lavorando con Laurence su dei workshop, della sua pratica coreografica in realtà, ma più che altro è un momento di scambio, di riflessione, di scambio anche culturale, siccome veniamo tutti da posti diversi, non siamo tutti di base in Svizzera, ma ci sono persone che vengono dall'Algeria, dalla Tunisia, dall'Italia, dalla Francia, eccetera. Quindi è comunque un momento di rincontro, anche di riflessione sulle culture, eccetera. Ed è bello vedere come ogni persona, ogni artista ha una propria pratica e come questa pratica, diciamo, influenza anche il suo modo di vedere l'arte, di vedere l'arte scenografica.
0: Super e, internazionale, vi completate.
2: Sì, che esatto.
0: Bello. Che bello. E allora appunto abbiamo il piacere di avere anche Laurence che propone questo workshop in studio. Bonjour Laurence, alors vous êtes chorégraphe et danseuse et vous êtes ici ce jour à Lugano pour proposer cette workshop de danse à notre artiste de Watch and Talk. Et alors je te voulais demander comment as-tu organisé cet atelier et qu'est-ce que c'est important de transmettre aux nouveaux artistes émergents.
3: Alors c'est Katia qui a organisé tout le process du programme. Moi je suis juste intervenante en tant que chorégraphe et danseuse et je représente la compagnie 7273. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé dans tout le nord de l'Afrique avec la compagnie 7273. On a fait des représentations dans plus de 50 pays, mais on s'est plus précisément intéressé avec notre multistyle fuite au makam du Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment l'entre-mouvement, le makam qui est rapporté à la musique. Nous, on se le rapporte au corps. Donc, la peine, quart de ton, il est l'entre-mouvement. On fantasme l'idée de bouger l'entre-articulation. Et ça, on l'a travaillé dans nos tournées en Palestine, au Liban, en Jordanie, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et j'oublie plein de pays, mais on est aussi allé en Chine, à l'Est, à l'Ouest, enfin en Europe, un peu partout. Donc l'idée de ce workshop, c'est pas de se mettre la pression pour arriver à faire une présentation, mais à faire rencontrer ces gens de cultures différentes, ces danseurs plus précisément, et ces danseuses de cultures différentes sur un programme qui les relie, qui les ramène à la danse. Donc moi je suis là pour les faire parler, mais aussi pour les faire danser sur un même thème.
0: Wow, merci, merci, super interessante. Il punto principale di questo progetto sembra proprio essere quindi appunto questo incontro un po' multiculturale. Quindi Jasmine, ti volevo chiedere un po' da un lato qual è il tuo background artistico, cioè qual è, che esperienza porti tu e come invece ti stai rapportando alle esperienze che senti dagli artisti.
2: Allora, io vengo più da un background di danza classica e poi finita l'accademia eccetera, ho studiato prima a Zurigo. Sono entrata più nell'improvvisazione, nell'instant composition e nelle forme un po' più ibride di performance che vanno dal cinema al live video al clowning, al acting, eccetera. Quindi diciamo che le mie pratiche sono molto ibride, pratiche performative. In realtà non ho riflettuto tantissimo, sono veramente in questo spazio, questo stato di lascia prise e veramente di farmi prendere dall'ispirazione, di assorbire anche il contesto, questo incontro, eccetera. Solamente oggi eravamo a fare delle jam in studio mentre Laurence preparava un po' la coreografia che ci avrebbe insegnato. Quindi ci sono anche delle persone che vanno più dalla breakdance, dalla danza contemporanea, dall'hip hop, eccetera. Quindi è strabello anche incontrare questi stili diversi e vedere, ok, sì, come si possono mescolare, come ognuno... che rapporto ognuno ha con il proprio corpo. E, sì.
0: Perfetto, grazie mille, grazie mille. E appunto adesso invece l'altra parte del workshop è più legata alla visione degli spettacoli, quindi avete già un po' visto, penso, però vedrete anche tanto nei prossimi giorni. Volevo chiederti a voi due, domanda per tutte e due, après je vais à deux en français, come da artisti, cioè essendo voi stessi artisti, come vi ponete nei confronti di spettacoli di altri? Li prendete un po' a volte come ispirazione? Riuscite a proprio goderveli come normali spettatori?
2: Bella domanda, mi piacerebbe a volte godermeli come se non sapessi niente, andare, cioè cerco comunque di andare lì come una bambina che si meraviglia di cose e essere il più aperta possibile. Poi ovviamente se ti metti lì ad analizzare gli spettacoli, perché abbiamo comunque tante talk di riflessione eccetera, cioè comunque hai molti più tools, molti più punti di riferimento, di lettura degli spettacoli. Quindi a mio parere mi dipende veramente dallo spettacolo che sto guardando. Ci sono alcuni artisti che mi hanno veramente trasportato e di ispirazione, di voler sapere di più della loro pratica, conoscerli, e che poi mi sono andata a fare qualche ricerca dopo. E altri invece che siamo lì a discutere qual è il loro impatto anche nella scena artistica, nel sociale, qual è il loro impatto politico e cos'è che ha funzionato, non ha funzionato per ognuno, eccetera. Quindi c'è più ci sono, diciamo, due layers, due strati, che uno è un po' più mentale, di riflessione proprio dello spettacolo, e l'altro è più emotivo, di apprendimento, di lasciarsi anche trasportare. E viaggiare.
0: E mi viene in mente, andate a vedere anche gli spettacoli per bambini, giusto? Il progetto?
2: No,
0: non li avete ancora visti?
2: No, li abbiamo visti, non penso che li vediamo in realtà.
0: Ok, scusate. Sì. E allora la même question pour vous, Laurence, de manière générale, mais aussi pour le spettacle que vous avez vu ici au FIT Festival, comment est pour vous, que vous êtes vous-même des artistes, lorsque vous assistez au spectacle des autres artistes? Normalement, vous appréciez le spectacle en tant que simple spectateur ou parfois vous prenez un petit peu d'inspiration?
3: J'ai plein d'émotions différentes quand je regarde un spectacle. Ça dépend en fait du spectacle, de la proposition artistique. J'ai plein d'émotions. Parfois, je m'ennuie, mais ça me rend créative. Quand je m'ennuie à un spectacle, en fait, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête pour moi me projeter en tant qu'artiste dans mes propres productions. Il y a des spectacles que j'adore mais qui me laissent vide à la sortie du spectacle. Il y a des spectacles que je déteste et après je vais y penser pendant des semaines et des semaines parce qu'il y a un truc que je comprends pas. J'ai plein d'émotions différentes et il y a des spectacles qui me font poser des questions plus que d'autres. Il y a toutes sortes de propositions aujourd'hui dans notre monde contemporain et c'est ça qui est beau, la diversité.
0: À propos de ça, dimanche soir, nous avons vu un spectacle de danse contemporaine. Je ne sais pas si vous les avez vus aussi, ceux de Caso. Et beaucoup de nous ne l'ont pas beaucoup aimé. Il n'y avait pas beaucoup de mots et c'était très particulier. Alors je vous voulais demander comment vous cherchez de transmettre des messages avec la danse dans votre performance.
3: Par rapport à moi ou à la performance de Baptiste de
0: non,
3: dimanche?
0: Non, non, par rapport à vous que aussi utilisez la danse dans votre performance.
3: Alors, bon, Baptiste, il a présenté une pièce dimanche et l'intérêt d'aller voir des pièces en groupe avec des artistes que je dirige là pendant 4 jours, c'était quand même de discuter avec eux de ce qu'ils ont pensé. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils viennent tous de cultures différentes, de pays différents et que... malgré tout, ils ont un regard sur la danse contemporaine assez éduqué, je dirais. Donc, on a discuté avec des avis différents sur la pièce de Baptiste, que moi, je trouve intéressante, parce qu'en fait, pour moi, Baptiste, dans sa recherche, il essaye de chorégraphier un nouveau mouvement. Je dirais qu'il se projette dans le futur sans trop s'attacher au passé. Donc, il essaye de sortir et de produire quelque chose de nouveau. Et je le prends plutôt comme ça pour rester optimiste. Je trouve que la performance physique, elle est super, parce que c'est quand même pas évident de faire ce qu'il fait. Donc voilà, moi je le prends pour de la recherche et une projection sur le futur, comment créer à nouveau du mouvement aujourd'hui sans trop se rattacher à ce qui a déjà été fait avant. Moi aujourd'hui dans mes pièces, je suis très attachée au mouvement chorégraphique, mais avec Nicolas Cantillon qui est le co-directeur de la compagnie 7-2-C3, on est 2 chorégraphes dans la compagnie, on a créé un style qui nous appartient, et toujours avant de commencer une pièce, ça part du mouvement, ça part d'une idée, mais aussi d'un mouvement. Donc on est très attaché au corps, au mouvement, au fond et à la forme.
0: Ok, merci, c'est très intéressant d'écouter cet autre point de vue. Grazie a tutti per la disponibilità, vi lasciamo ora con la canzone Horoscopo di Calcutta e ci vediamo dopo.

0: Questo era l'oroscopo di Calcutta, ma adesso Timmy è riuscita a rincorrere la Ruby a scuola per chiederle delle domande sulla grafica del festival. Vi lasciamo all'intervista.
1: Ruby Dori, che ha fatto i dipinti di tutte le stagioni del FIT, quindi l'anno scorso della pecora e quest'anno dell'asino. E ci chiedevamo come mai quest'anno c'è stata la scelta dell'asino.
2: Allora, l'asino, al di là che è un animale che io amo molto, è perché un po' vorrebbe simboleggiare la metamorfosi, che è un po' come il racconto dell'asino d'oro di Apuleio, dove attraverso la caduta c'è una rinascita, ed è quello che ci auguriamo, insomma, che possa accadere in questo momento storico. Che, insomma, che tutti un po', che siamo un po' caduti, rinasciamo un pochino tutti, grazie ad Iside o qualcos'altro, rinasciamo e ritroviamo la bellezza.
1: Ma c'erano anche altre scelte che potevano simboleggiare questo, o era proprio, cioè, secondo lei proprio l'asino poteva essere l'elemento?
2: Beh, ogni anno, come chi conosce i manifesti del FIT, ogni anno c'è una relazione tra il tema dello scritto che apre il catalogo del FIT, scritto da Paola Tripoli. E diciamo che la scelta viene fatta in collaborazione, non è una scelta solo mia, ma è una scelta legata alla tematica. Quindi questa cosa dell'asino, io ho trovato che fosse l'animale giusto, perché è un animale sempre un po' bistrattato, però in realtà è un animale che ha una grande tenacia.

0: quello che ha scritto Pinocchio, no? Mm-hmm. Ha fatto diventare quegli stupidi, diventavano degli asini.
1: Sì.
0: In realtà non è così, è un animale molto, molto amorevole. Poi è un animale che ama tanto stare in compagnia, non può stare da solo.
1: Scusi, no, sono molta tenerezza per gli asini. E parlando invece del processo appunto artistico su della realizzazione.
0: Allora, il processo, io faccio una grande ricerca intanto sui musi di questi animali. Mi piace chiamarli facce perché gli animali io li trovo un po' sempre un po' familiari. Quindi faccio prima una ricerca su come sono gli asini, perché ci sono un miliardo di tipi di asini, che io non lo sapevo, sono veramente tantissimi tipi di asini. E quindi trovare un po' un'espressione che possa essere accattivante, che possa essere compresa da tutti, eccetera. E poi viene fatto un lavoro di pittura su un'immagine scelta e poi viene rielaborata per poter fare poi i manifesti, per poter fare la stampa delle borse, le spille, eccetera.
1: Mm-hmm. Che poi nel è dipinto c'è anche l'eclisse.
0: C'è l'eclisse perché l'eclisse, un po' come la metamorfosi dell'asino, rappresenta una rinascita, no? Cioè un cambiamento talmente forte. Poi tra l'altro quest'anno abbiamo avuto due eclissi importanti, sì. No? Abbiamo avuto un'eclisse di luna e un'eclisse di sole, che a livello, insomma, a chi crede poi a delle cose astrologiche sono dei punti molto importanti e sono anche dei punti che determinano un cambiamento radicale, che sia poi un cambiamento in chi crede nelle stelle, un cambiamento derivante dalle stelle. Noi ci auguriamo che sia un cambiamento che l'uomo può fare, che può determinare e cambiare il meglio, insomma, senza mangiare rose.
1: Allora, grazie mille per questa intervista e ancora complimenti, perché io ci ho messo un bel po' a capire che era un dipinto, anche se sapevo che l'aveva fatto lei all'inizio, pensavo fosse una foto, però poi guardando bene l'ho realizzato che fosse un dipinto e poi ho detto, ma vero, lo fa sempre lei.
0: Grazie, ciao Fi.
2: Grazie mille a Timmy per l'intervista alla Ruby. Adesso vi facciamo ascoltare Il pianeta rosso di Kata e Daphne.
3: Il pianeta rosso di oggi è un po' diverso dal solito. Infatti non è uno spettacolo, ma sull'edito di Paola Tripoli, fatto in occasione per il Fit Festival. Quello di cui volevamo discutere è: l'arte è sempre politica? Ha un dovere di discuterne? A primo impatto ci viene da rispondere di no, ma è veramente così? Il teatro è sia una fonte di informazione, ma anche di intrattenimento. E proprio per questo che, secondo me, e secondo Daphne, rende ogni forma di rappresentazione una critica contro qualcosa, da quelli più espliciti, quindi che parlano ad esempio della guerra, attraverso danza, recita e così via, ma anche a quelli che implicitamente ne parlano, ad esempio le fiabe con un messaggio finale puntato all'amore, interpretabile anche come ad un mondo antiguerra. Ed è qui che mi sorge il dubbio: se l'artista non l'ha pensato affatto come una critica, ma semplicemente come intrattenimento, mentre il ricevente lo interpreta come se lo fosse invece, diventa in automatico arte come protesta? Oppure quello che conta è quello che il mandante artista voleva dire? È proprio su questo che abbiamo discusso oggi io, Daphne e un nostro prof della XIA, Nicolas Costa. Discutevamo anche se fosse una caratteristica negativa, oppure stupenda, di questo nostro piccolo ma grande universo, come se non si fermasse unicamente a quella definizione che le abbiamo dato, ma bensì si possa trasformare, mutare e unire a molti altri temi, dall'arte come cultura, alla politica, all'amore, all'odio, perdendo magari alle volte la sua essenza però. Io ad esempio ho sempre avuto questo dilemma: come posso creare un'opera innovativa, non per forza originale, che parli anche della società odierna? Non ho mai però pensato che ad ogni tema che si sceglie o parla c'è sempre una sua antitesi e che quindi qualcuno in disaccordo c'è sempre. Guardandolo quindi in questa prospettiva, l'arte va in base a punti di vista personali e ciò non significa realtà. Se io realizzassi una mia opera sulla felicità, sono certa che almeno una persona di tutti coloro che la guardano penseranno che ci sia un'accusa nascosta, che non è per forza detta parole, ma anche come pensiero nascosto tra le parole. Il fatto che è riuscito ad arrivare in qualcun altro, grazie all'opera che l'ha innescato, trasforma il tutto, anche se per un singolo individuo, la arte come critica? Vi voglio quindi lasciare con questa domanda: possiamo veramente fare dell'arte su un tema senza criticarne il suo opposto? È per questo che è arte come critica? Questo pianeta rosso è stato fatto da me, Daphne, e basta.

0: Grazie per l'attenzione. Vi lascio a Chantal e alla sua intervista ad Arianna del Team Fit.
1: Ciao Arianna.
2: Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, ci vuoi introdurre che cosa fai nel Fit?
2: Sì, uno dei miei compiti è curare le traduzioni degli spettacoli dal francese e dall'inglese. E preparo i file per i sopratitoli e poi opero i sopratitoli in sala durante gli spettacoli, così che fino all'anno scorso erano solo in italiano i sopratitoli, quindi così che anche il pubblico italofono potesse capire, ma quest'anno ci siamo lanciati più nell'internazionale, quindi anche in inglese.
3: Sì.
1: E sono stati anche molto utili, devo dire, per alcuni spettacoli che erano di base in inglese. Puoi leggerli in inglese per chi magari ascolta un po' appunto la lingua, magari non capisce tanto l'accento. Era veramente... E ecco, per esempio, abbiamo visto Kids a inizio della rassegna ed era uno spettacolo in live. E lì come funzionava la questione di mettere i sottotitoli?
2: Allora, lo spettacolo era in live e avevi questa sensazione di freschezza, di immediatezza. C'era qualche piccola parte improvvisata, ma in realtà lo spettacolo è stato scritto e quindi tutti loro recitavano un copione. E credo che sì, questo crea anche un livello di realtà un po' strano, perché tu li vedi e hai l'impressione che loro siano spontanei, ti stiano dicendo qualcosa, che stanno improvvisando, mentre in realtà stanno ripetendo un copione, che era un copione freschissimo peraltro, perché Kids era una prima assoluta. E quindi noi abbiamo ricevuto il testo 10 giorni prima del debutto, e proprio Boris Nikitin, che è il regista e colui che ha scritto, ci ha inviato il testo così appena finalizzato, l'abbiamo ricevuto e voilà, io ho preparato tutto per sopratitolare. Rispetto alle esperienze che faccio normalmente è stato un po' speciale, perché appunto era un debutto, erano degli attori molto molto giovani e quindi dovevo un po' seguire e saltare da un punto all'altro del testo, perché loro facevano magari seguivano un flow e io dovevo un po' seguire lo stesso flow, cercando però di essere molto reattiva, molto veloce, così che voi in sala non aveste la sensazione di essere persi, tipo voilà.
1: Devo dire, veramente mi ha sorpreso quanto era lineare, funzionale, diretto, e seguiva comunque quel flow senza dargli una schematicità che altrimenti, infatti, senza il tuo lavoro sarebbe stata, quindi grazie mille.
2: Grazie.
1: Piuttosto, anche come ti sei trovata a fare questa professione, perché è molto particolare.
3: So che gli studi, ma anche solo interessi personali.
2: Ma dunque, io ho una formazione di belle arti, in realtà sono anche una comunicatrice visiva, ma per mie esperienze di vita e voilà, attitudine, amo molto le lingue, lavorare con le lingue, con i testi, con le parole. E, arrivata nella grande famiglia del FIT nel lontano 2020, ci siamo detti: ok, tu hai queste competenze, proviamo a metterle a frutto, perché fino ad allora non c'era una persona che si occupasse specificatamente dei sopratitoli, che anzi è una cosa abbastanza odiata e temuta, perché sembra banale ma richiede una certa concentrazione. Tu per tutta la durata dello spettacolo sei super in focus, è questo ditino che lancia le frasi. E come dire, se ti scivola il dito tu anticipi lo spettacolo, oppure se tu non sei attento rovini un po' l'esperienza del pubblico. E quindi si è scoperto che io avevo questa capacità di ascolto combinata alle competenze linguistiche.
1: Non sembra per niente banale, te lo dico veramente, come professione sembra veramente una delle parti più complicate in realtà della gestione di uno spettacolo, quindi veramente complimenti. E un'altra domanda è: qual è la parte più facile e la parte più di... magari non c'è una parte più facile, ma qual è la parte magari che trovi più piacevole e quella invece che trovi veramente più complicata quando ti ritrovi a lavorare?
2: Ah, devo dire, la parte che io amo di più è la traduzione del testo, perché credo sia un grande privilegio potermi immergere così nel lavoro di artisti e artiste che io rispetto molto, quindi in qualche modo, non lo so, mi sembra di essere, sì, di avere veramente il privilegio di avere in mano il loro testo e poterci tornare tutte le volte che voglio e ragionare su come renderlo comprensibile per persone che parlano la mia lingua, quindi per esempio esempio, quando c'è un modo di dire un'espressione, mi diverte molto trovare un equivalente che non sia letterale ma evocativo allo stesso modo. Quindi questa cosa un po' di poter mettere anche il mio tocco creativo, quindi la traduzione, parte preferita. Scambio con l'artista anche, perché è veramente gente... Posso porre delle domande a figure di spicco della scena contemporanea che mi ascoltano, mi danno retta, mi fa sentire super speciale. Parte preferita, sopratitolaggio in sala, perché c'è un po' di nervosismo, non posso godermi lo spettacolo perché sto sopratitolando. Diciamo che è la parte, sì, che sarebbe skippabile. Tutto il lavoro prima mi piace, quello è molto meccanico.
1: Eh sì, insomma, immaginavo, infatti non voglio assolutamente togliere nulla a questo lavoro, perché veramente, complimenti. Beh, grazie mille per aver partecipato alla nostra radio, e poi grazie mille per il tuo lavoro, veramente senza di te non capiremmo gli spettacoli.
2: Grazie mille.
1: Quindi grazie mille Arianna, e grazie anche appunto per l'ascolto. Adesso ci ritroviamo nella tavola rotonda con Vale e Armando, che ci hanno supportato, anzi ci hanno veramente guidato durante tutto il feat e ci accompagneranno anche verso la fine. Ebbene, ecco, buon ascolto.
4: Bene, siamo in questa fantastica tavola rotonda. Oggi questa tavola la tratteremo un po' come una seratina al bar, visto che comunque siamo qua tutti insieme, tutti tranquilli. E assolutamente al 100%. E appunto, come le serate al bar, dove comunque dopo quella birretta di troppo arriva sempre, almeno per noi, la domandina fantastica del "ma tu ti senti di più?". E è una domanda che è nata molto per caso, ma che fa sbocciare argomenti e discorsi normalmente molto interessanti. Ma il "ma tu ti senti di più?". Armando?
5: Ci sono, parlando con te.
4: "Ma tu ti senti di più? Un sipario di un teatro abbandonato o un palco scricchiolante?".
5: Ok, devo un attimo riflettere questa domanda difficilissima. Ma io direi che mi sento più un sipario, com'è che hai detto, sipario?
4: Di un teatro abbandonato.
5: Assolutamente sì, io mi sento abbandonatissimo e quindi scelgo la prima.
4: Ma non vale, devi entrare nel...
6: Lo devi spiegare.
5: Esatto. Devo spiegare il perché.
6: Bene, sì.
4: Perché?
5: Perché innanzitutto i sipari abbandonati mi sa di vecchio, quindi penso che faccia molto il mio caso.
6: Ma no!
5: Dici di no, Vale?
6: No.
5: Ok. Quindi diciamo sì, mi vengono in mente le tende chiuse, insomma, quando ormai il tuo tempo è già passato e voilà, quindi mi sento un po' così.
4: Grazie per questa risposta. E tu,
6: diciamo, Vale? Che non c'era tanta positività in nessuna delle due.
4: Ma la positività va vista, c'è un palco scricchiolante alla fine... Cioè, è scricchiolante perché ha vissuto, ha subito il peso degli attori, quindi il peso c'è.
6: È vero, quindi dici c'era un'opzione, esatto. Perché Armando ha dato una visione così pessimistica.
4: Esatto, vogliamo qualcosa di positivo, cioè, tutta questa negatività.
6: Beh, Armando, tu sei un solare.
5: Io sono un solare, ma no, allora, sono solare fuori, ma triste dentro.
6: Quindi... Questa è storia della vita proprio.
5: Sì, io sono, direi che... Mi sento molto emo. Non so se si usa ancora questo termine, ma io quando ero ragazzo avevo pure il ciuffo da emo. Avevo pure il ciuffo che mi arrivava agli occhi. No?
7: Madonna, sulle storie troverete le foto di Armando emo ai tempi. Keep it radio su Instagram per non perdervelo.
5: Sì, esatto. Poi non so se vi ricordate quelle band. C'era una band che mi ricordo nel 2005-2006. Erano i 30 Seconds to Mars.
6: Tu l'avete mai sentito? Sì, certo.
5: Cioè, capito?
6: Ma non sembri per niente, però, quel tipo là.
5: Sì, io sono così, Vale. Cioè, io mi truccavo, capito?
6: Oddio, adoro.
5: Io mi mettevo l'eyeliner.
4: Armando, domani con l'eyeliner.
6: Ti prego, domani ti vogliamo con l'eyeliner. Perché, facciamo una foto di gruppo.
5: Perché a quei tempi, poi, addirittura facevo anche l'animatore, no?
6: Nei villaggi.
5: Quindi, nei villaggi. Era un animatore nei villaggi con l'eyeliner. E quindi, cioè, tutti dicevano, ma... Zio, va. Allora.
6: Anche io facevo l'animatrice nei villaggi, sì. Però non avevo l'eyeliner, cioè avevo l'eyeliner, però era messo molto moda, era tipo l'occhio un po' nero, ma sì. Poi io portavo tantissimi colori fluo, io avevo tipo la mutanda fucsia abbinata alla maglietta fucsia e il pantalone che arrivava a metà culo, quindi non si poteva dire bip.
5: Ma sai la cosa assurda, che c'è una situazione dove se tu incontri una persona che ha fatto l'animatrice o l'animazione, c'è un'energia assoluta, che cioè ti riconosci,
6: si sente, è vero. Ma perché... tu cosa facevi però?
5: Allora io facevo di tutto, facevo il ballerino.
6: Ma io voglio dei video.
5: Facevo il ballerino, sì, facevo anche musical.
6: Facevo anche.
5: Io facevo musical.
4: Armando, qua ci devi dare un po' di content,
5: io ho un passato,
4: però
5: guardate,
4: noi qua
5: io
4: vogliamo vedere tutto.
5: Io ho avuto penso 10 identità diverse nel corso di questi 20 anni. E una di quelle era il ballerino, cantante, attore nei musical, sì.
6: Adoro. Vabbè, bellissimo. Io facevo
4: domani
6: il
4: performance.
6: In live. Domani vorremmo una performance, assolutamente sì.
4: Ma già stasera che non ci sono spettacoli all'HAC, purtroppo abbiamo Armando che ci fa lo show.
6: Allora sì. Armando, decidiamo un'ora e ci troviamo tutti qua fuori nella piazzetta del Caffè Grande e ci fai un piccolo musical così.
5: Ok, ma tu invece Vale cosa facevi?
6: Io facevo il mini club. Facevo la gestione dei bambini, grossa paura.
5: Sai, io credo che chi fa mini club nei villaggi siano
6: le persone con dei problemi.
5: Sì, cioè escono che sono problemi psichiatrici forti.
6: Ecco, ci siamo.
5: No, ma sì, è vero.
6: Beh, vi sembro normale io, ragazze.
4: Tu sei la nostra cucciola number one, cioè per noi la più normale.
5: Dici, Valentina, quindi, numero uno.
6: Mi sono salvata, dici. Vabbè. Allora, bene, abbiamo un foglietto, cosa ci dice?
5: Segreto per loro. Sofì, prendi il posto di Jen nei saluti finali.
4: Perfetto.
6: Ok, allora, molto bene, va bene.
4: Era esattamente la domanda che stavo cercando di fare a tutti. Sì.
6: No, ma era divertente qua.
4: Non
6: mi hai neanche fatto la domanda.
4: Dobbiamo seguire un orario o no? Ma te l'ho fatta la domanda.
5: Andiamo avanti.
6: Era il sipario comunque anche per me.
5: Ma che ce ne frega, noi andiamo avanti.
4: Una fantastica domanda.
6: Dobbiamo parlare di noi che facevamo gli animatori.
4: Ti senti di più un asino in una stalla abbandonato a se stesso che guarda un'eclissi e non sa di star guardando un'eclissi, o un'eclissi che non sa di esserlo e guarda gli esseri umani che la guardano?
6: Wow,
4: grande team.
5: Io
4: per
5: non ho capito
4: domanda.
5: La domanda, wow. Ho capito la domanda, sì.
6: No, però è improvviso.
5: Lo sapevo, ti ho scappata.
6: Ti hai visto dalla faccia, Allora, io direi che mi sento di più un'eclissi che non sa di essere un'eclissi, ma pensa di essere il sole. Cioè, senti che egocentrismo.
5: Mamma
6: che c'è.
5: Mamma mia, cioè, questo non me l'aspettavo da te.
6: Vero?
5: No,
6: invece guarda, un po' egocentrica, okay, sono. Per fare dai quello che faccio, un po' di egocentrismo ci vuole.
5: Un po' di narcisismo.
6: Un pochino. E che osservo gli esseri umani che mi guardano pensando, guarda, adesso sto per fregarvi perché esce il sole e attenzione.
5: Cioè, li brucio tutti. Li brucio vivi.
6: Li faccio fuori tutti.
4: Perfetto.
6: Era grazie. Positiva questa,
4: sì,
6: non
4: assolutamente.
6: No.
4: Assolutamente, ma
5: regia... posso fare da te, Sofì?
4: Certo.
5: Allora, ti faccio una domanda.
4: Dimmi tutto.
5: Ti senti più una stellina
4: sì, e poi?
5: Una stellina su un cielo color violaceo o un polipo dell'Oceano Indiano?
4: Allora, personalmente forse mi sento un po' di più un polipo in un oceano indiano. Ma
5: perché? Dici perché? Perché ti senti un po'?
4: Perché una stellina in un cielo violaceo non mi rappresenta. Un polipo che ha l'apertura degli oceani per vivere la propria vita e il proprio essere, mi ci sento.
5: Ma sai che tra l'altro i polipi hanno un'intelligenza incredibile.
4: Lo so.
5: Sono gli animali più intelligenti del pianeta.
4: Sì. Sono fantastici i polipi.
6: Avevano anche fatto un documentario sì, su sì, polipi, no? C'era certo, quello che
4: c'era uno su Netflix e fa piangere le peggio lacrime.
6: Eh sì, proprio.
4: Ma
6: quello,
4: veramente dalla prima all'ultima.
6: È vero. È ma dobbiamo per forza chiudere
4: dobbiamo
6: adesso.
4: Purtroppo, la regia
6: smania
4: sta
6: tantissimo.
5: Cioè, la regia oggi è
6: Madonna, ma cosa
4: è
6: vogliono? Non capisco, noi eravamo qui. Per una volta che ci date parola, noi vogliamo prenderci tutta l'ora successiva.
4: Vabbè, dai, vi intervisteremo pure domani.
5: Allora, intervistiamo adesso Timmy. Timmy.
8: Ma cosa c'entro io?
5: Tu ti senti più Cleopatra o aiutatemi, Cleopatra o un imperatore romano?
8: Guarda, allora, dato che non voglio sentirmi rappresentata da un uomo italiano,
5: esatto, bella risposta,
8: bianco,
5: ci piace,
8: direi
5: ci piace,
8: forse Cleopatra. Sì. Cioè, mi sento proprio una regina, ragazzi.
4: Girl power. Power.
8: Ma ognuna di noi, cioè
5: sì,
8: io
5: siete tutte reginette.
8: Tutte noi, anche te.
5: Io
8: anche
5: sono una reginetta.
8: Tu sei una reginetta.
5: Ah, che carine.
8: È super.
5: Vabbè. Bene, diciamo, ci stanno indicando.
6: Sicuramente vogliono chiudere, va bene.
4: No, momenti
6: allora
4: ci picchiano. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa bellissima diretta. Ma non preoccupatevi, perché noi torniamo domani per vedere due spettacoli che verranno sempre discussi in puntata. E quindi avremo abbastanza tempo per farci mancare nella nostra fantastica audience. Scusate, detto questo, ma no, mi sto perdendo, scusate. Ciao, buona giornata.
5: Ciao a tutti, grazie. Con Keep Fit. Ah, no, okay,
4: ma che delirio.
9: E come sempre ringraziamo il grande Caffè Bistrò, che ogni giorno ci porta delle delizie e dove abbiamo la nostra postazione pop-up. Ringraziamo anche tutto il team Fit per essere sempre disponibile per rendere tutto questo vero. Radio Gwen, che ci manda il nostro santo Armando. Il LAC, ringraziamo anche il gruppo di artisti Watch and Talk. E infine, grazie al gruppo Keep Fit Fit Radio con Irma e Sera Allergia. Vi ricordiamo quindi che domani andremo a vedere alle 9.30 Galassia Anica alla Foce insieme ai nostri adorati saggi. Invece, in serata ci troverete al LAC pronti per la visione di Play alle 20.30. Ora noi vi auguriamo un buon festival e ci vediamo domani!
10: Emozione, creatività, spontaneità, performance, teatro,
11: radio,
10: giovani,
12: musica,
10: arte,
11: danza,
10: contemporaneo,
12: memoria.
13: Keep Fit with Radio!

si no estás jugando a perder.

tratta di mani tremanti.

nebula. ولا الداخل

senso.

Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao. I'm so close but see.

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

叭，别这喇叭的哑巴的喇叭，别这喇叭的哑巴。

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.

0: Filarmonica.
1: Le domeniche alle 20.30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
2: Vuoi saperne di più?
3: Vuoi avere più info?
4: Rimani su Radio Gwen,
5: che c'è musica bellissima.

tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

Busso la gengiva, trapassa lo scuro buio. Rosso abrasivo, ingoiato quando muoio.

But I'm allowed to dress it up. I was never so.

l'aiuteremo, state giù, zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo, vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

It's not the red of which we bleed.

it's not

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio. E il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

3:45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico è mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione è limiti, l'equalizzazione è spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.